sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

mondo sembra ben organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato, reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti, quell'uomo

акробати.

li senti passare, fantasmi di viaggiatori dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Metti che ti presenti a una ragazza e dici:

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi Ritorni in Mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri, al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

con i piedi, con le mani.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e 27 a questo punto, quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Capri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: 17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.
1: Ah!

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

Quindicesima posizione, attenzione, la canzone è pubblicata il 1° maggio e pensate è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, sono ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di queste estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

prima posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata il 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.

Altro artista che è sempre stato nella top 10 diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo solo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo Sento, Chi Sono, ma ovviamente I Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questa artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Dopo la vittoria a Montecampione nella 19esima tappa del Giro d'Italia che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. «Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: noi atleti siamo vulnerabili. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. ...1999 allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine, si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15 all'hotel Touring fanno il previsto controllo antidoping, come da programma, i corridori sono informati, Pantani arriva in ritardo ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. Deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue, la sera prima era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
4: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. Sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue e delle urine dei corridori, avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme. Raggiungo Martinelli, mi dice dello sconquasso in atto e mi dice se possiamo fare qualcosa. Dico: guarda, io registro, prendo nota, ti saluto e me ne vado. Questa è la prima immagine di un Martinelli disperato. Altre immagini sono: lungo la strada del ritorno verso il mio albergo, incrocio Manuela Ronchi, che era la general manager di Pantani, del tutto ignara di quello che stava accadendo, ma incrocio anche Gianluigi Stanga, il direttore sportivo di Ivan Gotti, che quando sa di questa novità già si prefigura l'arrivo di Ivan in maglia rosa a Milano il giorno successivo. Queste sono le immagini più forti di quella mattinata, a cui si accompagnano altri momenti delicati della giornata, tipo l'uscita dall'albergo scortato dai carabinieri e l'immagine dei tifosi imbufaliti sulle salite di quella tappa che si sarebbe conclusa all'Aprica, perché non vedevano arrivare il Giro d'Italia, ma soprattutto non vedevano arrivare Pantani. La mia impressione è che quel giorno Pantani volesse fare un'impresa stratosferica per legittimato ancor più un Giro d'Italia che aveva dominato dall'inizio sino a quel momento, e che quindi si era portato i valori al limite, tant'è che se è vero che la sera prima li aveva misurati e a lui risultavano nella norma, significa che era costretto a misurarseli come se lo misuravano praticamente tutti di quel ciclismo molto triste e molto travagliato. Ricordo che la sera prima avevo accompagnato Candido Cannavò nell'albergo di Pantani per proporgli di diventare testimonial di Emergency. Era un ambiente in cui si respirava la voglia di fare un'impresa, tant'è che ci sono delle immagini in circolazione in cui nel corridoio che portava alla camera dove sono stati fatti i prelievi di Pantani c'erano tutti i suoi gregari da zaina che avrebbe dovuto fare la prepista in su e in giù in attesa di un responso che evidentemente sapevano che doveva essere penalizzante.
3: Da quel giorno Marco non è più lo stesso. Lo dicono tutti coloro che lo hanno conosciuto. Si vergognava per quello che gli era capitato. Gli si è spenta la luce negli occhi. Rabbia, frustrazione, appunto vergogna, e lo confessava lui stesso. Gli diceva che gli era crollato un muro addosso. Si sentiva in buona fede lui. Aveva fatto quello che i regolamenti allora permettevano. Dobbiamo reagire, cerca di scuoterlo quella mattina del 5 giugno 99 il suo direttore sportivo Beppe Martinelli, chiamato da tutti Martino. Era incredulo anche lui. Sono impietriti, piangono anche insieme. Insieme ritornano in auto da Madonna di Campiglio a Cesenatico, dicendo addio al Giro.
5: Il ritorno in macchina da Madonna di Campiglio è stato straziante in tutti i sensi, perché appena salito in macchina mi ricordo che la prima parola che mi ha detto guarda Martino, sono caduto molte volte, sono rientrato, mi sono impegnato, ma adesso credo proprio che siamo ai titoli di coda. Sarà difficile che io rientri e dimentichi quello che è successo oggi. Ma sì, gli ho detto, guarda che anche altri campioni gli è successo una cosa del genere, forse anche peggio del tuo, perché non dimentichiamolo, dicevo che alla fine non c'è niente che non si possa rimediare. Facciamo i nostri 15 giorni, andiamo al tour, ci prepariamo e qua e là, e poi alla fine sono stati 300 chilometri perché poi ci siamo fermati a Imola a fare un controllo da un centro accreditato UCI, però da Madonna di Campiglio fino a Imola penso che abbiamo parlato pochissimo, eravamo tutti, io ero distrutto e lui si vedeva, sì, anch'io ho pianto come ha pianto lui e eravamo veramente proprio se avessimo perso qualcosa che era impossibile perdere. E non era questione di cattiveria o che eravamo proprio distrutti nel morale e nel fisico. Marco non ha mai accettato quel verdetto lì proprio perché era sicuro di essere nella norma. Tutta la sua arrabbiatura del momento o dopo la sentenza, diciamo, quando l'ha dato, che aveva l'ematocrito fuori norma, lui non l'ha mai accettato proprio per questo motivo, perché lui diceva: Martino, ci hanno fregato. E io ti posso dire che io non ho mai dato torto a Marco sotto quell'aspetto lì, perché secondo il mio punto di vista qualcosa quel giorno lì non ha veramente funzionato. Non ditemi che cosa non ha funzionato, perché ne abbiamo dette di tutti i colori, però sicuramente quel giorno lì Marco era nella norma.

0: Per Pantani è l'inizio di una lunga odissea di torture, anche autoimposte. Va fino in fondo alla sofferenza, si richiude come in una prigione, che è anche la prigione della droga, e lui sprofonda. Agli amici dice che smette quando vuole, ma non va così. Eppure ritorna, per un attimo, nel 2000. Vince due straordinarie tappe al Tour de France, due vittorie memorabili sul mitico Mont Ventoux e a Courchevel. E il suo canto del cigno. Così la racconta Alessandra De Stefano, che lo ha intervistato subito dopo il traguardo.
1: Quella vittoria ebbe un sapore particolare, perché io ricordo che feci tutta l'intervista stringendogli il braccio, perché Marco era molto fisico. Era fisico pur non essendo un loquace, era fisico pur sentendosi sempre una preda, no? Quindi non amava essere toccato, però io capii che in quel momento lì, siccome c'erano le lacrime che stavano per uscire, lui non voleva piangere, perché quello fu un tour particolare, la vittoria al Ventoux con Armstrong, al massimo della sua eleganza, sottolineò di aver fatto vincere l'elefantino, di averlo lasciato vincere. Lui disse proprio questo: vorrei tornare per vincere un grande giro. E lui lo sapeva bene che non sarebbe tornato per vincere un grande giro, lo sentiva, lo capiva. Però in quel momento lì lui lo disse, e mentre lo disse si emozionò. E io pensai, so che non ama essere toccato, ma io gli toccai il braccio perché non volevo che piangesse. Perché non mi piaceva l'idea che un ragazzo che ha dato così tanto al ciclismo dovesse piangere su una corsa che in qualche modo gli aveva voltato le spalle, perché poi il Tour gli ha voltato le spalle, il Giro gli ha voltato le spalle, il ciclismo gli ha voltato le spalle. Non bisogna essere poi ipocriti, no? E fare sempre l'apologia di chi non c'è. Questa consapevolezza, quando tu hai un campione che non ha più quel colpo di pedale, che è già lontano con la testa, c'era già stato di mezzo Madonna di Campiglio, c'era stato il suo ritorno, c'erano stati questi pomeriggi dove lui passava i pomeriggi aspettando di uscire, poi magari usciva in bicicletta e qualcuno gli gridava drogato, e lui tornava e non si cambiava, rimaneva sulle scale della sua casa vestito da corridore, no? E non aveva neanche la forza di cambiarsi, non poteva accettare quella realtà, non poteva accettare quella storia, quel pasticcio, quel pastrocchio di Madonna di Campiglio di cui i responsabili non hanno mai pagato. Ecco, quella "mi piacerebbe vincere un grande giro" è quella frase che ascolto sempre nella mia mente, e ricordo questa mia mano stringere il braccio e lui che alla fine mi guardò negli occhi come per dire: ok, hai fatto una cosa che non mi piace che tu faccia normalmente, però stavolta sono contento che tu l'abbia fatta.
0: Due episodi significativi ancora, notarelle di cronaca. 6 giugno 2001, 17esima tappa del Giro d'Italia, da Sanremo a Sanremo. Giorgio Viberti, giornalista della Stampa, scrittore, che seguiva la corsa, è testimone di un fatto emblematico.
2: Apparentemente una tappa che non ha molto significato, perché non cambia la classifica. Io faccio il mio pezzo, poi vado in albergo, scopro che sono nell'Hotel des Anglais, che è un hotel famoso a Sanremo. E fra lo stupore mio e dei miei colleghi vedo che insieme a noi ci sono anche 4 squadre del Giro: la Liquigas, la Mercatone 1, la Telecom e la Tacconi. Nella Mercatone 1 c'era Pantani. Entro, mi do una sciacquata per poi uscire ad andare a cena, mi bussano, credo siano i miei colleghi che mi aspettano per scendere. Invece si presenta un signore che mi fa vedere un tesserino, dice di essere dei NAS, dei Carabinieri, e mi prega di poter entrare nella mia stanza per perquisirla. Guardano dappertutto, armadi, sotto la doccia, dietro il termosifone, sotto il letto. Mi dicono: per favore esca. Io esco e solo allora capisco che perquisiscono anche la mia camera, perché il mio balcone era comunicante con quello della stanza vicino, che ospitava dei corridori del Mercatone 1, la squadra di Pantani. E lì un'immagine che io non dimenticherò per tutta la mia vita. Seduto sulla moquette del corridoio c'è Marco Pantani, e gracile, intimidito, fragile, alza lo sguardo, ma non è lo sguardo vivace, acuto che ha Marco, è uno sguardo spento. Mi guarda e mi dice: vedi come ci trattano. Ecco, in quello sguardo c'è il Marco Pantani che era stato escluso ingiustamente dal Giro d'Italia del 1999, c'è il Marco Pantani che non potrà poi partecipare il mese successivo al Tour de France, che gli aveva sbattuto in faccia le porte, non l'aveva voluto invitare. Ma c'era soprattutto il Marco Pantani che cominciava a essere emarginato non solo dal mondo del ciclismo, ma dalla vita. Il Marco Pantani che si perderà, non troverà più la strada, fino a morire, come sappiamo, da solo in un residence di Rimini.
0: Due anni più tardi, inverno del 2003, altro episodio originale. A raccontarlo è Paolo Viberti, fratello gemello di Giorgio, anche lui scrittore e giornalista, firma del ciclismo di Tutto Sport per 35 anni.
3: Mi arriva una telefonata da Cesenatico, è una telefonata anonima. Domani mattina, dall'aeroporto di Bologna, partirà Marco Pantani alle 6. C'è una prenotazione a suo nome per la Spagna. Io mi fiondo da Torino a Bologna in piena notte, dormo su una poltrona dell'aeroporto e alle 6 arriva Marco con alcuni compagni di squadra. È assolutamente stupito, quasi preoccupato nel vedermi. Che cosa andava a fare Marco Pantani a Madrid? Andava dalla sorella di un suo compagno di squadra, lo spagnolo Clavero, la quale sorella era una insigne psicologa specializzata nel recupero di tossicodipendenti. Io lo sapevo, ovviamente non faccio questa domanda a Marco. Marco si giustifica dicendo che là avrebbe trovato un meteo migliore per allenarsi, ma vi assicuro, aveva la tristezza sul volto.
0: La sua ultima gara è il Gran Premio di Lugano il 18 ottobre 2003. Niente da segnalare, solo che 4 mesi più tardi Marco Pantani muore. Il 14 febbraio 2004, il giorno di San Valentino, era un sabato sera. Lo trovano senza vita in una stanza del Residence Le Rose di Rimini. Edema polmonare e cerebrale dovuto a eccesso di cocaina e psicofarmaci. Non è una morte chiara. Non è credibile che si sia ucciso, anche se era ormai nel vortice dell'autodistruzione.

0: Ho chiesto ad Angelo Zomignan, nominato direttore del Giro d'Italia proprio ad aprile 2004, come è stato il primo giro senza Pantani, partito 2 mesi e mezzo dopo la sua morte. Qual era lo stato d'animo?
1: Era un giro in salita. Diciamo che quello del 2004 era ancora un giro targato a Carmine Castellano e io ci sono stato spesso a quel Giro d'Italia per cercare di capire quali fossero i limiti e quali fossero i margini per trasformare il Giro degli italiani in un Giro d'Italia universale come era ai tempi d'oro di Vincenzo Toriani. È stato un calvario perché? Perché la figura di Pantani in passato aveva catalizzato l'interesse generale e a quel Giro d'Italia del 2004 mi sono trovato nell'obbligo di lavorare per creare qualcosa dal 2005 in avanti che fosse qualcosa che esulasse dalla figura del campione o del corridore e che diventasse preponderante per impreziosire l'evento, cioè doveva essere il Giro d'Italia tout court, non il Giro d'Italia di Pantani o il Giro d'Italia di Armstrong o il Giro d'Italia di qualcun altro. E lì ho cominciato a pensare alla partenza del Giro d'Italia del 2005 in notturna, prima volta in assoluto a Reggio Calabria, ad andare sul Colle delle Finestre con quei tratti di sterrato, ad andare a cercare i tratti degli sterri delle Crete Senesi, dove poi arrivò la tappa di Montalcino in seguito, eccetera eccetera. Quello era un Giro d'Italia in salita e dico per fortuna che ancora c'era in ammiraglia Castellano con tutti i suoi obblighi e con tutte le sue responsabilità.
0: Marco adoperava la bicicletta per evadere e la sua prima fuga era quella dalla vita di tutti i giorni. Sceso dalla bicicletta è come fosse sceso dalla sua storia. Di lui rimane ciò che può rimanere, la leggenda. Una leggenda costruita impresa dopo impresa. E se c'è un'impresa che riassume perfettamente tutta la vita di Marco Pantani, tutta la sua avventura di sportivo e di campione, è quella di Europa. 30 maggio 1999, 15ª tappa del Giro d'Italia. Da un giorno aveva ripreso la maglia rosa. Percorsi 150 chilometri, ne mancano meno di 10 all'arrivo. Siamo ai piedi della salita di Europa, nel Biellese, in Piemonte. E a Pantani capita un incidente meccanico. Salta la catena, lui scende dalla bici, traffica con ruota e pedivelle, riesce a rimettere la catena a posto, monta in sella e comincia a pestare sui pedali. Ha perso poco più di una 30ina di secondi.

0: forsennato ma armonioso. Incomincia a recuperare, supera corridori su corridori, curvo, in avanti, e furore puro. Arriva in coda al gruppetto dei fuggitivi e supera anche loro a uno, a velocità doppia, incredibile. A 3 chilometri dal traguardo li ha passati tutti. È in piena trance agonistica e concentrato, ha saltato 49 corridori in 8 chilometri. E taglia il traguardo e non sa mica di avere vinto, eh? La folla è tutta per lui, è in delirio. Ancora una volta Pantani, il campione di tutti, ha fatto una cosa che non si era mai vista e si ricorderà per sempre. A proposito di ricordi, ecco 5 foto ricordo di Marco Pantani scattate a parole da, nell'ordine, Beppe Martinelli, Vittorio Savini, Giorgio Viberti, Roberto Conti e Angelo Zomegnan.
1: È come se fosse un collage, perché secondo me metterei quando rideva a crepapelle per una battuta di un qualcuno, oppure la faccia abbronciata della mattina magari prima di una partenza dura che doveva eventualmente essere protagonista, e poi veramente quando era ancora bambino che rideva e che voleva andare in bici. Vorrei che fosse più di una fotografia messa insieme, però sorridente, come l'ho sempre visto io, perché io Marco l'ho sempre visto ridere fino dopo Madonna di Campiglio.
2: Marco era un ragazzo meraviglioso, buono di carattere. In corsa non era così. In corsa era un uomo che voleva sempre vincere, se era possibile, nel suo terreno.
3: I corvi volano a schiera, l'aquila vola sola. È una frase di un famoso film di Luchino Visconti, nella quale secondo me c'è tutto Pantani. Nato in riva al mare, si scoprì grandissimo sulle montagne. Quando poté, cercò di vincere il più possibile, forse troppo, inimicandosi una parte del gruppo e non solo.
4: Marco Pantani era un ragazzo che si faceva voler bene. È uno di quegli uomini che ha un carisma, lo vedi e ti innamori. Aveva un modo di fare che gli volevi bene.
5: Io ho un'immagine fortissima. Quando lo andai a trovare a Cesenatico, in una fase del recupero dalla frattura di tibia e perone, e lui mi accompagnò verso la sua cameretta di casa sua in Via dei Mille, e lungo quel corridoio su una mensola c'erano delle cornici con delle immagini, con delle foto. Nonno Sotero, Fabio Casartelli e 2 ragazzi sconosciuti ai più. Emilio Ravasio, scomparso durante il Giro d'Italia, e Diego Pellegrini, un dilettante che ai tempi in cui Pantani era dilettante, era morto sulle strade del Giro della Valle d'Aosta. Quelli erano i suoi morti, quelli erano i suoi idoli. Questa è l'immagine forte che io ho di Pantani, l'umanità di un ragazzo che difficilmente si riscontra nelle cronache sportive.

La mia fotoricordo personale è quella di un uomo, anzi di un ragazzo in bici, sfrontato e malinconico, che spesso tagliava il traguardo da vincitore, ma non euforico, non con le braccia alzate, piuttosto sfatto, il busto diritto, le braccia larghe, come se stesse planando, però anche come se fosse in croce. E il viso rivolto verso l'alto, l'espressione dolente, gli occhi socchiusi, sfinito, proprio sfinito. L'immagine di un ragazzo che ha dato tutto, tutto se stesso, anche di più.

Da bambino, storia e leggenda di Marco Pantani è un podcast original Rai Play Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Bornino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire!

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

0: Ho visto un re.
1: Se la riscuse?
0: Ho visto un

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica di dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Gabri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

undicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non Mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª-11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

invece nona posizione, cambia poco per una canzone che comunque è andata stra bene, pubblicata il 1° maggio, Bossa Nostra con Gaia.

ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata il 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.

Altro artista che è sempre stato nella top 10 diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

questa posizione, settimana dopo settimana, dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, scusa, lo sento, chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

Seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

Jared.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di Rai Play Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto. Il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura. Perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'attributo quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando, anche in accademia, la Silvio D'Amico, eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo. Per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è La Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto

0: utilizzare l'immagine, quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
0: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
4: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
6: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.
7: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio tutta italiana.

0: via la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì,
0: la
1: sì,
0: scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, i dischi di Little Tony, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salem, ma...
0: No. Il fatto è...

guardarti intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai.

sia l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
0: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi le...

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26ª posizione Brescia con D'Addio, 25ª posizione New Genea con Care. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24ª posizione per Giananini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giananini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23ª Carmela Cioffi, 22ª Romantica Ultimo, 21ª Tuca Macarena Baby K e 20ª, arriviamo finalmente alla 20ª, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica di dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia è proprio di questi giorni, recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Italia.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La Città degli Angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La Città degli Angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1 maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche ed è sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali. E poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di queste estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un'artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con...

Altro artista che è sempre stato nella top 10 diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

quinta posizione, settimana dopo settimana dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora. È veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza. Insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, scusa, lo sento, chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: I grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: fai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati, un altro appuntamento con Mi Ritorni in Mente. Siamo al 1993, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute di quell'anno. Ma intanto gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1993. Il 15 gennaio del 1993 viene arrestato Totò Riina. Il 26 di febbraio un'esplosione di un'autobomba nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle di New York, provocavano 5 morti e circa 300 feriti. Un'autobomba, questa volta in Italia, a Firenze, nei pressi della Galleria degli Uffizi, provoca 5 morti e 30 feriti. E sempre rimanendo in tema di mafia, un anno terribile, il 93, il 15 settembre veniva assassinato Don Dino Puglisi, da sempre impegnato contro la mafia. Tra i film più famosi usciti quell'anno, il 1993, Schindler's List, Il piccolo Buddha, Mrs. Doubtfire, Lezione di piano, Jurassic Park, La scorta e Quel che resta del giorno. Morivano il 20 gennaio del 1993 Audrey Hepburn, l'attrice. Il 20 febbraio Ferruccio Lamborghini, industriale automobilistico, fondatore dell'omonima casa. Il 12 maggio scompariva Zeno Colò, campione di sci indimenticato. Elena Fabrizi, sorella di Aldo Fabrizi, detta la Soralella, ci lasciava il 9 agosto del 93 e il 31 ottobre moriva anche il regista Federico Fellini. Chiudiamo con Sanremo. Quell'anno, nel 93, vinceva Mistero di Enrico Ruggeri, al secondo posto Cristiano De André con Dietro la porta e la terza posizione era occupata da Grazia Di Michele e Rossana Casale con Gli amori diversi. E noi adesso ci affidiamo proprio alla musica di quest'anno per ricordare il 1993 attraverso i successi della radio e delle classifiche di quell'anno. Mi ritorni in mente, torna su Radio Rai Tutta Italiana prestissimo.

ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.